ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: abomination.
1: C'è improvviso, non entra mai, senza turbarlo.
0: Oh, Dio, Violetta!